Cristo, giorno di grazia. Prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore tuo, con te, sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra. Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Amen.